Yoni adisam Trena ni etre numuno Radia sentre yense Yoni ne wo Asase afrane patmo susuono

de busca le brose le sada da ma canta la busca le crete busca da ma le gente che

de bakamo asiwe ya dumo enya wani suo nyamsa po suo nyamine dani free boni ho ase

Bem, bem, sani, premi, bo. Ah, enu, mi, yami, de. Me, di, free, ni, mi, fie, pan, so. Ha, bem,